rotto per tutto la notte al giorno, se mi ricordo in giro sta. Piglio cucagna per un barbiere, di tuo vino aveli non agirà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso dei pettini, lancia dei forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancia dei forbici, raso dei pettini, al mio comando tutto qui sta.

chiedono, tutti mi vogliono. Madonna, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna.

Son quoi? Figaro! Son quoi? Figaro là? Figaro quoi? Figaro là? Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Rotondissimo, sono come i fulmini del fecondo delle città.

0: fate un po' che vada via, che ci scopre in gran timore.
1: E sento il cor tremare.
0: Non vi state a disturbare.
2: Che le lettera, signore, e l'affare ancor non sa.
0: A qui certo mi han passato.

Agatella, cospetò, e tremarella, tremarella, Agatella, Agatella, tremarella.